normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: fastidio, che fastidio. Io non so più cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Around the world, around the clock, you're listening to Monocle Radio.

0: For Monocle Radio in Bangkok, I'm James Chambers.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando.